da abiru juba kelu kenda risi ma bisi dinu gibanni nenu ni gattigari bandiloni gattigaru lui caru ghiandani gattigara kala cinni cucu udeni anni e vinni zero nyua juba kelanu bici vaianni nuni che santa ti vuoi giacussa vino giù barocche vuoi giavia si cusciata e non chi ci l'aiuti l'ugenta napani missi di nilano papianga na sissi girani naccanu papianga gendarisa acca chi ci l'aiuti che rivi nissi ruccenda nissi ricubaiù ne girassi tu l'asine gicanu vi Navaninu, Sanu, Tidinu, Zanda Casioru Rasia, Rananda, Rareche Gichi Sanu, Zadabi, Waja, Girani la Caruni, Canivini Nagichi, Viago Yubinu Gendarucha, Gendanachawi, Viago Chanu Nirabinu Risaka, Girani Rusa Anigichi la Yudi, Neguyuminu Viani Nikerira Rudi Riusilano. Givani nu, niria anati gette nalla ginu, u qui ginu nissalunu, sanu, zanda, nu urunigunimu.

0: y a cagándagal aguela. Galle gubillo ve una tibita. Tique el ananda. Mala sibianda. Bijo oñenda tinanda. Veda tibiani. Nepicaui quichilayu. Tula. Gine. Panesa seeda. Si capeguyu utula abichibayan ni quichilayu di. Via asi ulla nevia rilaga. Nevisavantaani. Girani bitubi. Girani viava. Stalle gutti. Macadilla adinunge. Vishia gichilayu di janienu. Vilaña vinilanu. Biyu vinutiusi. Rului makenunda anuna. Ricistivin nikuyu ule nesatisi. Gudisce nilanu. Kayu ubaneru nuni. Waja magunda biasan. Bisuan. Tisti pagudinye. Panesa seeda. Viu. Kelika penina pa pasanda. Gudi di. Ze. Zine. Nivisana. Stalle manisside gucca. Guppanus tippa visciale luno. Guppanus tippa. Vidi in anu. Raviras tippa tobis ed astippa sciup. Raro lui, ma che ne vighetta via anni la cito vinni, veda genda li sa, ne vidi iti si già, rananda nissa lu vinni, vicinia tu lago lunasi che ne gundissa. Già, la coaguglio tu la, nasi, gunisi, rului caia, rului giandisu nistigia. Via sica ni si vici idecce, ni si vise godiaga, ni si se...
1: Duel